Dal segno. Uređuje i vodi Sanja Dražić. Dal segno, nedjeljom u 22 sata i 30 minuta.